0: Bambina.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri, come noi.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

però camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.

No, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lagopesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro-Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: A te che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 14 giugno 2026. È il 165esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Eliseo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
2: Accadde oggi.
3: Il 14 giugno del 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. L'elenco comprendeva, fra gli altri, nomi della letteratura, della scienza e della filosofia. Creato nel 1559 da Papa Paolo IV, l'elenco fu tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo e fu soppresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Tra gli ultimi autori a entrare nella lista ricordiamo Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia, Aldo Capitini e il filosofo del nazionalsocialismo Alfred Rosenberg.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 14 giugno ricordiamo Paolo Bonolis, Francesco Guccini, Gianna Nannini.
2: Le frasi del cinema.
3: A volte nella nostra vita ci troviamo di fronte a fatti orribili e inesplicabili. Essi servono a saggiare il nostro carattere. Dal film Matilda sei mitica.
2: Proverbio del giorno.
4: L'arte del ceramista è nella ciotola. Proverbio greco.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 14 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. State premendo troppo sul pedale dell'acceleratore, obbligando l'organismo a reggere stress e ritmi insostenibili. Correte ai ripari, rimandando gli impegni meno urgenti e dedicando una bella fetta del vostro tempo alla cura del vostro corpo, ma anche del vostro spirito. Toro, iniziate benone la giornata. Vi sentirete stimolati a rinnovare talune procedure o sistemi di lavoro. Le idee ci sono e con esse anche l'opportunità di attuarle. L'amore promette di regalarvi momenti intensi e passionali. Gemelli, qualche astro vi reca difficoltà. Attenti solo a non strafare e a superare certi limiti. Le cose nella vostra vita stanno andando egregiamente, sia per quanto riguarda i sentimenti che il lavoro e gli affari, quindi cercate di non rovinare tutto. Cancro, se avete qualche cosa di importante da sbrigare o se volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo. È il momento giusto, anche per occuparvi del vostro fisico. Sul lavoro è il momento di chiedere un aumento o un incentivo se lavorate le dipendenze altrui. Se siete autonomi troverete il giusto sprint per aumentare le entrate. Leone, non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente. Un atteggiamento conciliante e un po' di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con le persone vicine. Vivacizzate anche un po' il rapporto di coppia. Vergine, al mattino l'umore non è dei migliori, poi per fortuna al lavoro le premure di una affiatatissima squadra di colleghi vi rassicureranno. Potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Bilancia, giornata di routine. Dovrete sfoggiare fermezza per risolvere una questione noiosa e complicata. Non arrendetevi di fronte a un insuccesso, ma impegnatevi e perfezionate le vostre strategie. Scorpione, è una domenica piacevole e divertente quella che avete davanti, dove riuscirete a rilassarvi sia che dobbiate gestire impegni familiari o del tempo totalmente libero. Se vi capita, accettate gli inviti e non passate una serata solitaria. Sagittario, una giornata offuscata un po' dalle stelle che vi remano contro. Anche se in realtà non avete nulla di cui lamentarvi, ma vi sentite scarichi e confusi. Sarà più facile rifugiarvi nell'immaginario piuttosto che portare a termine gli impegni in calendario. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee, fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti sia sul lavoro che in amore. Acquario, potete recuperare progetti, trattative che sembravano ormai del tutto tramontati. Voi datevi da fare, al resto ci penserà la buona sorte. Per molti è possibile far decollare anche nuove attività o società. Pesci, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine, siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Weekend che si chiude all'insegna del bel tempo, torna il sole nel corso di questo weekend, ma soprattutto tornano temperature da valori estivi, infatti punte di 35-36 gradi nel Foggiano. Stabilità che dovrebbe proseguire e accompagnarci indisturbata anche nel corso della prossima settimana. Clima estivo, seppur con qualche nota instabile solo sulle zone interne appenniniche. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.

0: Ti vedo.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Weekend che si chiude all'insegna del bel tempo, torna il sole nel corso di questo weekend, ma soprattutto tornano temperature da valori estivi, infatti punte di 35-36 gradi nel Foggiano. Stabilità che dovrebbe proseguire, accompagnarci indisturbata anche nel corso della prossima settimana, clima estivo, seppur con qualche nota instabile solo sulle zone interne appenniniche. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: La canti, la balli, la ricordi.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

Nido. A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 14 giugno 2026. È il 165esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Eliseo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 14 giugno del 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. L'elenco comprendeva, fra gli altri, nomi della letteratura, della scienza e della filosofia. Creato nel 1559 da Papa Paolo IV, l'elenco fu tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo e fu soppresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Tra gli ultimi autori a entrare nella lista ricordiamo Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia, Aldo Capitini e il filosofo del nazionalsocialismo Alfred Rosenberg.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 14 giugno ricordiamo Paolo Bonolis, Francesco Guccini, Gianna Nannini.
3: Le frasi del cinema.
1: A volte nella nostra vita ci troviamo di fronte a fatti orribili e inesplicabili. Essi servono a saggiare il nostro carattere. Dal film Matilda sei mitica.
3: Proverbio del giorno.
2: L'arte del ceramista è nella ciotola. Proverbio greco.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 14 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. State premendo troppo sul pedale dell'acceleratore, obbligando l'organismo a reggere stress e ritmi insostenibili. Correte ai ripari, rimandando gli impegni meno urgenti e dedicando una bella fetta del vostro tempo alla cura del vostro corpo, ma anche del vostro spirito. Toro, iniziate benone la giornata. Vi sentirete stimolati a rinnovare talune procedure o sistemi di lavoro. Le idee ci sono e con esse anche l'opportunità di attuarle. L'amore promette di regalarvi momenti intensi e passionali. Gemelli, qualche astro vi reca difficoltà. Attenti solo a non strafare e a superare certi limiti. Le cose nella vostra vita stanno andando egregiamente, sia per quanto riguarda i sentimenti che il lavoro e gli affari, quindi cercate di non rovinare tutto. Cancro, se avete qualche cosa di importante da sbrigare o se volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo. È il momento giusto, anche per occuparvi del vostro fisico. Sul lavoro è il momento di chiedere un aumento o un incentivo se lavorate le dipendenze altrui. Se siete autonomi troverete il giusto sprint per aumentare le entrate. Leone, non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente. Un atteggiamento conciliante e un po' di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con le persone vicine. Vivacizzate anche un po' il rapporto di coppia. Vergine, al mattino l'umore non è dei migliori, poi per fortuna al lavoro le premure di una affiatatissima squadra di colleghi vi rassicureranno. Potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Bilancia, giornata di routine. Dovrete sfoggiare fermezza per risolvere una questione noiosa e complicata. Non arrendetevi di fronte a un insuccesso, ma impegnatevi e perfezionate le vostre strategie. Scorpione, è una domenica piacevole e divertente quella che avete davanti, dove riuscirete a rilassarvi sia che dobbiate gestire impegni familiari o del tempo totalmente libero. Se vi capita, accettate gli inviti e non passate una serata solitaria. Sagittario, una giornata offuscata un po' dalle stelle che vi remano contro. Anche se in realtà non avete nulla di cui lamentarvi, ma vi sentite scarichi e confusi. Sarà più facile rifugiarvi nell'immaginario piuttosto che portare a termine gli impegni in calendario. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee, fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti sia sul lavoro che in amore. Acquario, potete recuperare progetti, trattative che sembravano ormai del tutto tramontati. Voi datevi da fare, al resto ci penserà la buona sorte. Per molti è possibile far decollare anche nuove attività o società. Pesci, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine. Siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
10: Radio Puglia.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Weekend che si chiude all'insegna del bel tempo, torna il sole nel corso di questo weekend, ma soprattutto tornano temperature da valori estivi, infatti punte di 35-36 gradi nel Foggiano. Stabilità che dovrebbe proseguire, accompagnarci indisturbata anche nel corso della prossima settimana. Clima estivo, seppur con qualche nota instabile, solo sulle zone interne appenniniche. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Allora, stavo pensando...

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.

0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Buon vento!
1: Radio Puglia.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 14 giugno 2026. È il 165esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Eliseo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 14 giugno del 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. L'elenco comprendeva, fra gli altri, nomi della letteratura, della scienza e della filosofia. Creato nel 1559 da Papa Paolo IV, l'elenco fu tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo e fu soppresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Tra gli ultimi autori a entrare nella lista ricordiamo Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia, Aldo Capitini e il filosofo del nazionalsocialismo Alfred Rosenberg.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 14 giugno ricordiamo Paolo Bonolis, Francesco Guccini, Gianna Nannini.
3: Le frasi del cinema.
1: A volte nella nostra vita ci troviamo di fronte a fatti orribili e inesplicabili. Essi servono a saggiare il nostro carattere. Dal film Matilda sei mitica.
3: Proverbio del giorno.
2: L'arte del ceramista è nella ciotola. Proverbio greco.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 14 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. State premendo troppo sul pedale dell'acceleratore, obbligando l'organismo a reggere stress e ritmi insostenibili. Correte ai ripari, rimandando gli impegni meno urgenti e dedicando una bella fetta del vostro tempo alla cura del vostro corpo, ma anche del vostro spirito. Toro, iniziate benone la giornata. Vi sentirete stimolati a rinnovare talune procedure o sistemi di lavoro. Le idee ci sono e con esse anche l'opportunità di attuarle. L'amore promette di regalarvi momenti intensi e passionali. Gemelli, qualche astro vi reca difficoltà. Attenti solo a non strafare e a superare certi limiti. Le cose nella vostra vita stanno andando egregiamente, sia per quanto riguarda i sentimenti che il lavoro e gli affari, quindi cercate di non rovinare tutto. Cancro, se avete qualche cosa di importante da sbrigare o se volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo. È il momento giusto, anche per occuparvi del vostro fisico. Sul lavoro è il momento di chiedere un aumento o un incentivo se lavorate alle dipendenze altrui. Se siete autonomi troverete il giusto sprint per aumentare le entrate. Leone, non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente. Un atteggiamento conciliante e un po' di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con le persone vicine. Vivacizzate anche un po' il rapporto di coppia. Vergine, al mattino l'umore non è dei migliori, poi per fortuna al lavoro le premure di una fiatatissima squadra di colleghi vi rassicureranno. Potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Bilancia, giornata di routine. Dovrete sfoggiare fermezza per risolvere una questione noiosa e complicata. Non arrendetevi di fronte a un insuccesso, ma impegnatevi e perfezionate le vostre strategie. Scorpione, è una domenica piacevole e divertente quella che avete davanti, dove riuscirete a rilassarvi sia che dobbiate gestire impegni familiari o del tempo totalmente libero. Se vi capita, accettate gli inviti e non passate una serata solitaria. Sagittario, una giornata offuscata un po' dalle stelle che vi remano contro. Anche se in realtà non avete nulla di cui lamentarvi, ma vi sentite scarichi e confusi. Sarà più facile rifugiarvi nell'immaginario piuttosto che portare a termine gli impegni in calendario. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee, fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti sia sul lavoro che in amore. Acquario, potete recuperare progetti, trattative che sembravano ormai del tutto tramontati. Voi datevi da fare, al resto ci penserà la buona sorte. Per molti è possibile far decollare anche nuove attività o società. Pesci, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine. Siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
6: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno ore 20:30 The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota a cura del maestro Donato Cellaro.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
9: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri, quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative, dei centri sociali e di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco. I verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo. Finisce 1-1 anche Svizzera Qatar, Elvetici avanti con un rigore di Embolo al 94esimo, il gol di Kuki consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti. L'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella. KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matcalf.
1: È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Weekend che si chiude all'insegna del bel tempo, torna il sole nel corso di questo weekend, ma soprattutto tornano temperature da valori estivi, infatti punte di 35-36 gradi nel Foggiano. Stabilità che dovrebbe proseguire, accompagnarci indisturbata anche nel corso della prossima settimana. Clima estivo, seppur con qualche nota instabile, solo sulle zone interne appenniniche. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

Buongiorno a tutti i ragazzi che si sono svegliati. Auguri a tutti quelli che si chiamano Vito, perché oggi è San Vito e quindi un caloroso, beh, diciamo un fresco augurio, perché fa caldo oggi. Buongiorno e auguri.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.

Radio Puglia, direzione mare stamattina, volevo salutare la signorina Tina Caponio e dirgli muoviti, che ti stiamo aspettando, la Pantera Nera, ti stiamo aspettando.

0: I ricordi del cuore.
1: Sarà difficile.
2: E sarà difficile andare avanti, crescere i figli. Un saluto lo mandiamo ad Antonella di Putignano, che voleva salutare i suoi figliuoli Luca e Sara. E lei è affezionata a questa canzone.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
9: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
10: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
11: L'almanacco del giorno. Domenica 14 giugno 2026. È il 165esimo giorno dall'inizio dell'anno.
12: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Eliseo.
11: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 14 giugno del 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. L'elenco comprendeva, fra gli altri, nomi della letteratura, della scienza e della filosofia. Creato nel 1559 da Papa Paolo IV, l'elenco fu tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo e fu soppresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Tra gli ultimi autori a entrare nella lista ricordiamo Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia, Aldo Capitini e il filosofo del nazionalsocialismo Alfred Rosenberg.
13: Chi è nato oggi?
12: Tra i personaggi famosi nati il 14 giugno ricordiamo Paolo Bonolis, Francesco Guccini, Gianna Nannini.
13: Le frasi del cinema.
11: A volte nella nostra vita ci troviamo di fronte a fatti orribili e inesplicabili. Essi servono a saggiare il nostro carattere. Dal film Matilda sei mitica.
13: Proverbio del giorno.
12: L'arte del ceramista è nella ciotola. Proverbio greco.
14: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
15: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate. So.

Si è imbriacato, gli abbiamo risposto e mi ha scritto che Maurizio ti sia offeso. No, non sono offeso, ma ci mancherebbe. Ti volevo solo, non ti ho scritto neanche io, pensa un po'. Volevamo solo dirti che noi facciamo questo mestiere e non facciamo l'almanacco. Ci dispiace, beh.

abbiamo detto noi non siamo ubriachi, insomma ha detto no ma noi scherziamo, ma anche noi stiamo scherzando. Oggi è San Vito, domani è San Vito, abbiamo fatto una specie di pesce d'aprile.

0: E Mauri, che ci oggi San Luigi, non è che cangia sera da bere, c'è pa, questo ne
1: Maurizio, per favore, mi metti la canzone dei Pop e le Banane?

0: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 14 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. State premendo troppo sul pedale dell'acceleratore, obbligando l'organismo a reggere stress e ritmi insostenibili. Correte ai ripari, rimandando gli impegni meno urgenti e dedicando una bella fetta del vostro tempo alla cura del vostro corpo, ma anche del vostro spirito. Toro, iniziate benone la giornata. Vi sentirete stimolati a rinnovare talune procedure o sistemi di lavoro. Le idee ci sono e con esse anche l'opportunità di attuarle. L'amore promette di regalarvi momenti intensi e passionali. Gemelli, qualche astro vi reca difficoltà. Attenti solo a non strafare e a superare certi limiti. Le cose nella vostra vita stanno andando egregiamente, sia per quanto riguarda i sentimenti che il lavoro e gli affari, quindi cercate di non rovinare tutto. Cancro, se avete qualche cosa di importante da sbrigare o se volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo. È il momento giusto, anche per occuparvi del vostro fisico. Sul lavoro è il momento di chiedere un aumento o un incentivo se lavorate le dipendenze altrui. Se siete autonomi troverete il giusto sprint per aumentare le entrate. Leone, non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente. Un atteggiamento conciliante e un po' di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con le persone vicine. Vivacizzate anche un po' il rapporto di coppia. Vergine, al mattino l'umore non è dei migliori, poi per fortuna al lavoro le premure di una affiatatissima squadra di colleghi vi rassicureranno. Potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Bilancia, giornata di routine. Dovrete sfoggiare fermezza per risolvere una questione noiosa e complicata. Non arrendetevi di fronte a un insuccesso, ma impegnatevi e perfezionate le vostre strategie. Scorpione, è una domenica piacevole e divertente quella che avete davanti, dove riuscirete a rilassarvi sia che dobbiate gestire impegni familiari o del tempo totalmente libero. Se vi capita, accettate gli inviti e non passate una serata solitaria. Sagittario, una giornata offuscata un po' dalle stelle che vi remano contro. Anche se in realtà non avete nulla di cui lamentarvi, ma vi sentite scarichi e confusi. Sarà più facile rifugiarvi nell'immaginario piuttosto che portare a termine gli impegni in calendario. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee, fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti sia sul lavoro che in amore. Acquario, potete recuperare progetti, trattative che sembravano ormai del tutto tramontati. Voi datevi da fare, al resto ci penserà la buona sorte. Per molti è possibile far decollare anche nuove attività o società. Pesci, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine, siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Tutti per una per tutti! Radio Puglia!

0: non è oggi San Vito, è domani. Ma Mirmo, una quarantina di messaggi sono arrivati, li abbiamo scatenati. Ah vabbè, dai, è domani San Vito, io volevo festeggiare oggi. Niente, il 15 giugno si festeggia, grande festa a Polignano a Mare. Comunque auguri a tutti quelli che si chiamano Vito da oggi, perché domani io non ci sono.
1: Sarà Putignano, se vuoi mettere la stagione di cotte.

0: Stea raccolta ciliegie. Comunque ti devo rettificare, oggi è 14 giugno, San Vito è domani 15. Metti una bella canzone, Maurizio, vai!
1: Abbiamo fatto sentire solo qualche mese.

quando è notte e giorno, quando è giorno e notte non si capisce un nulla. Che ora sono? Oh, già mezzogiorno è arrivato, dobbiamo andare a mangiare. Mezzogiorno.

Buongiorno, a parte gli scherzi, oggi è una bella giornata e che dirvi? Buongiorno, oggi è domenica 14 giugno, buongiorno!

0: It's a gold song.
1: Buongiorno Maurizio, c'è perché non si può sbagliare niente, ma stanno così attenti che subito ti fanno il rimprovero.

lavoro è anche da noi di Radio Puglia. Adesso a parte gli scherzi, oggi è domenica 14 giugno. Ecco, abbiamo aggiornato il calendario mentale e San Vito è domani. Comunque auguri a tutti San Vito, perché oggi si festeggia San Vito e quindi facciamo tutti auguri a tutti quelli che si chiamano Vito, eh? Che

0: Vizio, Tia, oggi Sabino abbiamo stato tutto arrabbiato, perché non si arriva a questo punto vicino a casa mia a fare bisogno un turista. Ieri mia moglie ha visto tutto, che ha fatto il bisogno vicino alla porta mia. È una cosa da vergognarsi, è una cosa da vergognarsi, Maurizio, Tea, adesso basta. O si prende un provvedimento, o so, io, sai che faccio? Metto sulla gazzetta, metto come si chiama sopra a Messaggero, metto da tutte le parti, metto sopra
1: dappertutto, metti dappertutto, Sabino, gli devi fare il video, Tea, tu devi fare il video, dopo che fai il video vai a fare la denuncia.
0: Sabino, abbiamo... Non si fa queste cose, è una cosa vergognarsi, è una cosa da vergognarsi. Adesso basta, Maurizio,
1: Tea, basta.
0: Allora, o si prende un provvedimento questa strada, o se no davvero io vado dove vado e faccio quel che devo fare.
1: Bravo.
0: Adesso basta,
1: bravo.
0: Ok? Tu da Sabino Vemo. Ciao tu, Maurizio, ciao
1: Sabino, tu devi
0: non
1: fare...
0: si fa queste cose.
1: Ho capito,
0: diciamo che noi siamo spoccaccioni, ma perché il tuo riso è spoccaccioni, non no. Adesso basta. Ciao Maurizio, ciao Tea, ciao Lazio, ciao.
1: Sì, grazie, ha finito. Va bene, allora, caro Sabino, tu l'unica cosa che devi fare adesso, fai un bel video e li porti il video ai carabinieri. Ma se sono turisti che non sono italiani, purtroppo non possiamo fare niente. L'unica cosa, prendi la mazza e gliela dai in testa e te ne vai in galera. Ecco, quello è pure il problema. Va bene, se sono italiani si possono ritracciare, ma poi alla fine va a finire tutta taralluce e vino. Purtroppo l'Italia è fatta così. Sono di più i delinquenti che quelli bravi, quindi i carceri non ce la fanno, quindi sono tutti pieni, quindi non sappiamo dove metterli. Quindi rassegnatevi, andiamo verso un mondo incontrollato, incontrollabile. E che dire, stamattina abbiamo avuto voglia di scherzare da prima mattina anticipando San Vito e facendo gli auguri a tutti quelli che si chiamano Vito. Chissà qualcuno che si è svegliato mentre ascoltava la radio e avrà detto: ma avrò sbagliato giorno, ma fammi vedere bene sul calendario, ma potes. Io ho mandato pure un po' di messaggi in giro dicendo che l'almanacco non è buono perché oggi è 15 giugno e recitava 14 giugno. Abbiamo combinato una cosa fantastica, perché più di uno ha detto: ma sono ubriaco o vado imbriaco? Infatti la signora ha detto: ma va imbriaco? Io ho detto: no, non vado imbriaco. Ha detto: no, ma te le sei prese? No, non me la prendo mai.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
8: Una sola azienda, tante soluzioni.
9: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: sarà per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.

0: Buongiorno Maurizio, buona domenica. Ma tu stai sempre in radio, al mare, non vai mai, Maurizio?
1: E voglia di andare a mare, amico, perché no? Io devo andare in ferie dal 27 fino al 12 luglio e vado al mare.

Caro Pino 1, Pino 2, abbiamo detto che Pino è il ballerino, quando ascolta questo pezzo si mette a ballare. Oggi è domenica, non stai lavorando, puoi ballare insieme a tua moglie. Tutto per te, Pino.

0: Che musica stamattina su Radio Puglia!
1: Grazie assai Maurizio, ci vediamo domani mattina comunque, buona giornata.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Allora, c'è...
1: risponde la segreteria telefonica di 3914039.
0: Noi la domenica mattina non chiamiamo nessuno perché la domenica le persone devono dormire, quindi non le disturbate. C'era Mimmo che voleva fare gli auguri a suo figlio Giovanni, ma quello sta dormendo ancora, Mimmo. Allora, poi vediamo che cosa possiamo fare. Poi dobbiamo dire a un certo Roberto, che non è italiano ma del Marocco, i colleghi ti invitano a pagare da bere. Roberto, dai, fai il bravo. Gli auguri li facciamo anche a zia Angela, da tutti i nipoti. Abbiamo cercato di raggiungerla, ma adesso Gege sta vedendo di contattarla. Se riusciamo a contattarla saremo felici di fare gli auguri a questa Angela, che non sappiamo di dov'è. Come dicevamo, questa penultima domenica, a parte gli scherzi, San Vito è domani. Insomma, stamattina l'abbiamo fatta veramente sporca, ma ci ha fatto piacere perché c'è stata tanta gente che ha reagito e quindi abbiamo scoperto che ci sono veramente tante persone all'ascolto che stanno lavorando e stanno trabaccando.
1: Risponde la segreteria telefonica di 3288855350.
0: Vedi, non risponde neanche la zia, come sapevamo già. Non prenotate compleanni la domenica mattina, si dorme.

0: Johnson.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: scherzi di tutto il casino che abbiamo fatto stamattina, che San Vito è domani, quindi domani festeggiate, io faccio gli auguri in anticipo e partecipate alla grande festa di Polignano a Mare, andatevi a godere questo bellissimo lunedì, ma anche stasera è festa a Polignano a Mare.
1: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Buongiorno Giovanni, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno papà, ti volevo far svegliare subito. Quello dalle 9:30 già voleva che ti chiamassimo.
0: Lo so, ma immaginavo.
1: Ma sì, che non mi addormi, di Giovanni. Quanti anni sono oggi?
0: 20,
1: aperto, 20, chiuso, va bene. Tanti auguri da papà e tutta la famiglia.
0: Grazie, grazie.
1: Anche da noi di Radio Puglia comunque, Giovanni.
0: Grazie mille.
1: Di dove sei, Giovanni?
0: Di Noicattaro.
1: Va bene, va bene. Allora, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao Giovanni,
0: grazie.
1: Auguri.

0: Buongiorno Roberto, come sta? Il tuo compleanno, sei in diretta su Radio Puglia, non su Radio Marocco, Roberto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, hai visto? Lo sai che mia madre era, era marocchina?
1: Non ho capito.
0: Mia madre è marocchina. E tu sei dal Marocco?
1: Sì.
0: Siamo quasi. Sono Maurizio da Radio Puglia, Roberto. Ti ho chiamato per farti gli auguri.
1: Ciao Maurizio.
0: Ti ho chiamato. Ma non fa niente. Roberto.
1: Dimmi.
0: Quanti anni sono oggi?
1: 41.
0: Da quanti anni sei in Italia?
1: La buona rete,
0: basta. La buona rete, hai imparato pure il dialetto.
1: Saena,
0: come ballo. Vedi, anche io sono quasi paesano tuo. Mia madre.
1: È un braccio forte.
0: Un braccio forte.
1: Te voglio bene. Ma chi sei?
0: Maurizio da Radio Puglia.
2: Mi senti adesso? A Shana Stand, Shana Stand, Salam Lek, Sind, ehi, senti, mi sai tradurre Shana Stand?
1: Shana Stand, ma non è da parlare.
2: Non è marocchino Shana Stand, è tunisino.
1: È tunisino,
0: è di Amamet. Senti, va bene, Roberto, allora tanti auguri, hanno detto, quando ti muovi a pagare da bere?
1: Se vuole bene,
0: ciao Roberto.
1: Ciao.

0: Buongiorno Angela, sei in diretta su Radio Puglia, non chiudere il telefono, sono Maurizio, ti ho chiamato per farti gli auguri da parte dei tuoi nipoti.
1: Grazie.
0: Hai visto come ti pensano? Hanno detto possiamo passare da casa tua a prendere la 10 euro?
1: Che 10 euro?
2: Perché hanno detto i tuoi nipoti, possiamo passare da casa tua a prendere 10 euro di regalo?
1: Fagli venire.
0: Tanto ti stanno sentendo, Angela.
1: Ah, ok. Chi nipote?
0: Tutti i nipoti hanno scritto. Tutti i nipoti. Io non so neanche come si chiamano, quindi ti fanno gli auguri. Ma tu sono nipoti perché sei nonna o nipoti da parte di?
1: No, zia, sono zia.
0: Proprio zia. Vabbè, quindi sì, sono sì. Piccoli sti ragazzi. Quanti anni hanno? 12, 13?
1: Di 20, 18, 19.
0: Sono fatti grandi. Ma tu di dove sei, Angela?
1: Di Palombaio.
0: Di Palombaio, quindi vicino a Bitonto. Va bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, Angela, buona domenica e tanti auguri anche da noi di Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Dagli una torta, un pezzo di torta a questi nipoti.
1: Certamente. Grazie.

0: Nancy.
1: Le ami te albanese, non voglio ascoltare una canzone albanese.
0: Che cade? Boh! Non si capisce, devi gridare!
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare tanti auguri a mia figlia Lisa per i suoi 16 anni e gli volevo dire che gli voglio un mondo di bene da suo papà Luigi, dedicandogli una canzone di Umberto Tozzi.

0: Como
1: Yuhu! Yeppa! Si balla!
2: Si vola!
0: Ballate che è più bellissimo!
3: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia.

sono le prime luci dell'alba e poi quelli dall'altro emisfero, insomma, in Australia ci sono un po' di ascoltatori italiani che ci ascoltano, e beh, lì è già sera.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: no, e ridi.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: E Lucatta decisa.
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: A Radio Puglia sono le ore 11 e 53 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: La giornata di domenica si conclude con tempo stabile tra Puglia e Basilicata, tanto sole, pochissimi disturbi nuvolosi, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulla pianura del Foggiano, valori intorno ai 30 gradi, anche inferiori sulle zone costiere dove soffiano le brezze marine. Anche l'inizio della settimana vedrà ancora condizioni di tempo stabile. Tuttavia avremo un po' di variabilità in più, specie lungo la dorsale appenninica, che nella giornata di martedì potrà sfociare anche in qualche occasionale temporale. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia.
1: Buon appetito e benvenuti nel mondo dei pazzi. Questa la dedichiamo a tutti quanti voi, potete farvi anche un tête à tête se siete in auto, stringetevi solo una mano e basta. A casa invece si può fare tutt'altro. Se siete in spiaggia, chiudete gli occhi e sognate.

0: canzone di Bad Bunny per la mia ragazza, che oggi ho fatto la pasta al forno da portare al mare. Grazie.
1: Io, Mauri, sto sognando ad occhi aperti, sdraiata sul mio letto mentre ascolto voi di Radio Puglia, che tu hai una voce molto molto penetrante, sempre la Sissi, comunque.
2: Beh, mi fa piacere di questa voce penetrante. Chiudi gli occhi e sogna, fa parte del nostro indole, o della nostra indole al femminile. Buon appetito ancora a tutti, e sognare non fa male.

0: Radio Puglia parla al cuore. Radio Puglia parla al cuore.
1: Radio Puglia.
2: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto con il fuoco?

0: 유후! 예뻐!
1: 집어올라. 집어올라, 집어올라.
2: 라디오 Puglia.

Scusate, io ho fatto la pasta al forno con le melanzane fritte e la mortadella, le basilico. Poi ho fatto le stoppine ai funghi, però nessuno mi ha dedicato.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare una canzone di Bad Bunny per la mia ragazza che oggi ha fatto la pasta al forno da portare al mare. Grazie.
1: Scusate, io ho fatto la pasta al forno con le melanzane fritte e la mortadella del basilico. Poi ho fatto le scaloppine e i funghi.
2: Bravo, bravo.
1: Però nessuno mi ha dedicato.

0: Pigliani. Siamo sempre in diretta, tra poco andremo a mettere le gambe sotto il tavolo e a mangiare. Yeah!
1: Radio Puglia.
2: Si vola.
3: Io faccio anni 70, 90, 110, 190.
1: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia.
0: Questa la dedichiamo a Giusy La Gioia. Ciao Giusy!

beat, la canzone del, del karma. Oh, che la putinè. Yo, chi la wasa.

0: Radio Puglia.
1: Questi sono i Green Day Boulevard, una leggenda.
2: I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city.
1: E questi sono gli Oasis. Vorrei dedicare questa canzone Wonderwall a una mia nipotina che si chiama Angie. Se sei all'ascolto, questa piace a te. Tutta per te, Angie. Angie, ci sei?

0: YouTube, Spotify e TikTok. Ciao Antonio, buon appetito. Questa canzone Antonio alias Belgross la dedica a voi.
1: Radio Puglia.

infini oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa «state per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
1: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell. È in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
4: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
3: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
3: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hadjar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
1: Ed è tutto per oggi.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: La giornata di domenica si conclude con tempo stabile tra Puglia e Basilicata, tanto sole, pochissimi disturbi nuvolosi, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulla pianura del Foggiano, valori intorno ai 30 gradi, anche inferiori, sulle zone costiere dove soffiano le brezze marine. Anche l'inizio della settimana vedrà ancora condizioni di tempo stabile, tuttavia avremo un po' di variabilità in più, specie lungo la dorsale appenninica, che nella giornata di martedì potrà sfociare anche in qualche occasionale temporale. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia. Business.

0: L'almanacco del giorno. Domenica 14 giugno 2026. È il 165esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Eliseo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 14 giugno del 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. L'elenco comprendeva, fra gli altri, nomi della letteratura, della scienza e della filosofia. Creato nel 1559 da Papa Paolo IV, l'elenco fu tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo e fu soppresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Tra gli ultimi autori a entrare nella lista ricordiamo Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia, Aldo Capitini e il filosofo del nazionalsocialismo Alfred Rosenberg.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 14 giugno ricordiamo Paolo Bonolis, Francesco Guccini, Gianna Nannini.
2: Le frasi del cinema.
0: A volte nella nostra vita ci troviamo di fronte a fatti orribili e inesplicabili. Essi servono a saggiare il nostro carattere. Dal film Matilda sei mitica.
2: Proverbio del giorno.
1: L'arte del ceramista è nella ciotola. Proverbio greco.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 14 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. State premendo troppo sul pedale dell'acceleratore, obbligando l'organismo a reggere stress e ritmi insostenibili. Correte ai ripari, rimandando gli impegni meno urgenti e dedicando una bella fetta del vostro tempo alla cura del vostro corpo, ma anche del vostro spirito. Toro, iniziate benone la giornata. Vi sentirete stimolati a rinnovare talune procedure o sistemi di lavoro. Le idee ci sono e con esse anche l'opportunità di attuarle. L'amore promette di regalarvi momenti intensi e passionali. Gemelli, qualche astro vi reca difficoltà. Attenti solo a non strafare e a superare certi limiti. Le cose nella vostra vita stanno andando egregiamente, sia per quanto riguarda i sentimenti che il lavoro e gli affari, quindi cercate di non rovinare tutto. Cancro, se avete qualche cosa di importante da sbrigare o se volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo. È il momento giusto, anche per occuparvi del vostro fisico. Sul lavoro è il momento di chiedere un aumento o un incentivo se lavorate le dipendenze altrui. Se siete autonomi troverete il giusto sprint per aumentare le entrate. Leone, non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente. Un atteggiamento conciliante e un po' di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con le persone vicine. Vivacizzate anche un po' il rapporto di coppia. Vergine, al mattino l'umore non è dei migliori, poi per fortuna al lavoro le premure di una affiatatissima squadra di colleghi vi rassicureranno. Potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Bilancia, giornata di routine. Dovrete sfoggiare fermezza per risolvere una questione noiosa e complicata. Non arrendetevi di fronte a un insuccesso, ma impegnatevi e perfezionate le vostre strategie. Scorpione, è una domenica piacevole e divertente quella che avete davanti, dove riuscirete a rilassarvi sia che dobbiate gestire impegni familiari o del tempo totalmente libero. Se vi capita, accettate gli inviti e non passate una serata solitaria. Sagittario, una giornata offuscata un po' dalle stelle che vi remano contro. Anche se in realtà non avete nulla di cui lamentarvi, ma vi sentite scarichi e confusi. Sarà più facile rifugiarvi nell'immaginario piuttosto che portare a termine gli impegni in calendario. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee, fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti sia sul lavoro che in amore. Acquario, potete recuperare progetti, trattative che sembravano ormai del tutto tramontati. Voi datevi da fare, al resto ci penserà la buona sorte. Per molti è possibile far decollare anche nuove attività o società. Pesci, in famiglia alcuni nodi verranno al pettine. Siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l'ambiente che vi circonda. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Radio Puglia sono le ore 14 e 5 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
2: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
5: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
4: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
6: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
4: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hadjar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
2: Ed è tutto per oggi.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: La giornata di domenica si conclude con tempo stabile tra Puglia e Basilicata, tanto sole, pochissimi disturbi nuvolosi, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulla pianura del Foggiano, valori intorno ai 30 gradi, anche inferiori, sulle zone costiere dove soffiano le brezze marine. Anche l'inizio della settimana vedrà ancora condizioni di tempo stabile. Tuttavia avremo un po' di variabilità in più, specie lungo la dorsale appenninica, che nella giornata di martedì potrà sfociare anche in qualche occasionale temporale. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 14 giugno 2026. È il 165esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Eliseo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eliseo. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 14 giugno del 1966, il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. L'elenco comprendeva, fra gli altri, nomi della letteratura, della scienza e della filosofia. Creato nel 1559 da Papa Paolo IV, l'elenco fu tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo e fu soppresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Tra gli ultimi autori a entrare nella lista ricordiamo Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Alberto Moravia, Aldo Capitini e il filosofo del nazionalsocialismo Alfred Rosenberg.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 14 giugno ricordiamo Paolo Bonolis, Francesco Guccini, Gianna Nannini.
3: Le frasi del cinema.
1: A volte nella nostra vita ci troviamo di fronte a fatti orribili e inesplicabili. Essi servono a saggiare il nostro carattere. Dal film Matilda sei mitica.
3: Proverbio del giorno.
2: L'arte del ceramista è nella ciotola. Proverbio greco.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Ti vedo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: La giornata di domenica si conclude con tempo stabile tra Puglia e Basilicata, tanto sole, pochissimi disturbi nuvolosi, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulla pianura di Foggiano, valori intorno ai 30 gradi, anche inferiori sulle zone costiere dove soffiano le brezze marine. Anche l'inizio della settimana vedrà ancora condizioni di tempo stabile. Tuttavia avremo un po' di variabilità in più, specie lungo la dorsale appenninica, che nella giornata di martedì potrà sfociare anche in qualche occasionale temporale. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: Acquaparco Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparcoignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest.

0: Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Ora in onda la replica di Ranking Song. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: do un consiglio a tutti voi, dato che Danny stasera non ha voce, lo sentite, sta facendo la tosse, parlate voi, fate voi tutto, mandate i vocali al nostro numero 333-166-5757.
1: Fatela voi la classifica.
0: Fatela voi la classifica.
1: Nel senso, fate, presentatela voi. Ecco. No? Magari mandateci un messaggio, scrivete Danny, io ci sono per registrare un vocale,
0: per presentare
1: tutte le canzoni. Perché? Io vi do la lista su WhatsApp.
0: E fate voi.
1: E poi mi fate tutti i vocali.
0: Sì.
1: Ogni vocale una canzone.
0: Giusto, perché io purtroppo devo andare. Però non me lo fate stancare questo ragazzo, perché altrimenti torna a casa e non può parlare. Che male non sarebbe, però. Allora, al 20° posto abbiamo Fulminacci con Maledetto Me.
1: Poi Madame Marrakesh, Volevo Capire.
0: Madonna con Bring Your Love.
1: E alla

12 giugno. E mi raccomando, questa è una diretta che ascolterete nuovamente domani e dopodomani alle 4 di pomeriggio e lunedì alle 18.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault. Lurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ora in onda la replica di Ranking Song.
10: Continuiamo a scalare la classifica della Ranking Song di Radio Puglia. Siamo alla 15ª posizione, che è appunto occupata da Sal Da Vinci, Poesia. Poi 14ª posizione invece

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

Questa è una traccia diventata rapidamente un fenomeno virale su piattaforme social come TikTok. Andiamo avanti con l'undicesima, anche questa credo sia un new entry. DJ producer Luca Schetti con Ti vedo. Ti vedo.

0: E anche questa è andata virale sui social. Luca Schetti, ti vedo, numero 11. Dopo la pubblicità scopriamo le prossime 10 posizioni. Grazie a Sofia che è in regia, che mi fa i suggerimenti, mi interfono.
1: Ti vedo.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Ora in onda la replica di Ranking Song.

canzoni che andranno in onda senza interruzioni. Allora, siamo fermi al numero 10. Chi troviamo alla number 10? C'è Serena Brancale, che perde un po' di posizioni con Al mio paese. Poi al nono posto c'è Another con Talk to You. Poi Veri e Sasi, il titolo della canzone è Cioccolata. Sta andando molto forte. È una canzone molto, ma molto

DJ italiani Merck e Cremont. Allora, dopo la pubblicità torniamo sempre con la classifica di Radio Puglia, la ranking song, ascoltando le altre 5 posizioni per arrivare alla prima.

0: per me.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Ora in onda la replica di Ranking Song.
5: Ultima tranche della Ranking Song su Radio Puglia. Quinta posizione. Partiamo dalla quinta per arrivare alla prima, eh.

stiamo ascoltando le canzoni più belle, più richieste, più ascoltate su Radio Puglia. Questa è la quinta, la quarta canzone più bella del ranking song è questa qui. Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, oppure PTN, su Radio Puglia.

Questa puntata di Ranking Song la potete riascoltare domani e dopodomani su Radio Puglia alle 16 e il lunedì alle 18. Buonasera da Danny e Sofia in regia per presentarvi il podio della Ranking Song. Allora dai, sveliamo il podio. Terzo posto, Bad Bad, Shiva e Julien, sentite in sottofondo.

0: Kikiriki! La festa è qui!
1: Sì, al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Finca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
0: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ehi Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Fetta, Bisceglie e Trani.
7: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
9: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: ascoltatori di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Il tempo si mantiene stabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che a inizio settimana verrà però disturbato dall'arrivo di aria un po' più umida atlantica. Dunque avremo qualche annuvolamento in più, specie lungo la dorsale appenninica della giornata di lunedì, e martedì poi anche qualche occasionale temporale o rovescio segnatamente sulla Basilicata. Il clima comunque si mantiene tipicamente estivo, anche lunedì massime intorno ai 28-30 gradi con punte fino a 33-34 gradi sulla pianura foggiana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di

0: Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20:30, The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Cacio cavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Radio Puglia. Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.
1: Baciami.

0: ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: sera per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Radio Puglia.

0: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. Media Partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy

Derma Igiene Quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Il tempo si mantiene stabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che a inizio settimana verrà però disturbato dall'arrivo di aria un po' più umida atlantica. Dunque avremo qualche annuvolamento in più, specie lungo la dorsale appenninica della giornata di lunedì, e martedì poi anche qualche occasionale temporale o rovescio segnatamente sulla Basilicata. Il clima comunque si mantiene tipicamente estivo, anche lunedì massime intorno ai 28-30 gradi con punte fino a 33-34 gradi sulla pianura foggiana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: la pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
1: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena?

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Sceglie e Trani.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Che lo che stiamo a rullare in questo verano.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Ti vedo.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.